puta la wea. Chimba puta la wea. Chimba puta la wea. Chimba puta la wea. Chimba puta la wea. Chimba puta la wea. Chimba puta la wea. Chimba puta la wea. Chimba puta la wea. Chimba puta la wea. Chimba puta la wea. Chimba puta la wea.